Quindi vanno, io volo un attonino, volo the beast, volo the lion, volo Simba, Uda Ero, e la mocana. Mi giuca, e vorremmo, la mula Uda Levo, Angeli. Io dete, ho detto di accattolo. Esaya okua o waga loch. Tiga diamu na tiga tieno.

the price I know, mama. Unipende vile ushani, unione huruma. Ah, shani, oh, kana leli bolingo, bolingo pasi.

Siamo gli aramoghi, ignori. Mo sono occhi, non alluro, non affigli rossi. Cantiamo vero calco, vera vera di chi duogo. Non mo sono accorto, non ho cagno. Ciao!

ngeni likambo etaliba limana biso nzombwela bapasi tobisengo tondimana mama.